yeshio bintumi nume ideni afani omega ashasi anye biye nyame enobe shiraye ameya yeshira uhaoni sei amani ani sei bishiraye